0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete ke hore ke lebohela botemba ha o ka jeno. Ke a leboha mama di hle ke nthwe kgolo re e ba o ile kgetha rona, e ba o tsama le rona, o qala letsatsi le rona, the pulse of Josie. Re a leboha, re lebohile ho mina hane. Kopana le Clocks of Khlela ka hora ya bobedi, a the hatswa matsidi di teng le yena mono. Nna le wena re kopana hape hape ho sanu seng ka madungwa dungwana. Kusi ya le two factor.

0: stories at the top of the hour on 011 Radio.
1: 011 Radio News.
2: Pemelo go jolo he ntate tumaole ka ditaba tse ka di kwa ka di hlotsa ditaba tsa hore ya nalo shumele metsumedi top of the hour o tlo gutla a sa re fa tsona di felletse gona le wena re hatela pele jalo me re sentse re bua ka tsona di gola tsena mamilhle etsa bonnete ba hore o ipapisa jalo le di tsentseng di etsa hala ka panka o ipapisa jalo le masedinyana o ile ngore antse a fana jalo ka ona tsedimoso ya hore na dipula dina ho kae neng jwang hoetsa hala eng ele hore o tlotsebe ho iphumana o le se ka mosing ka pa o fumana jalo o khonne ho qoba kotsi le pele e ka yetsa hala ka dina kontsena tseo ile ngore ha se fela sona se game sa Maria se kenela masapong empa le dipula di bona hala di hlile ka nnete dina ka matla a maholo di bakeng le dikarolong ka ofapana jalo ha re beng se di he it's better safe than sorry they always say re ke fete ko fe jalo the sounds of Kalum Scott are flaws.

ya kipi na mna tehle mthomo wa tehle jolo ka intaba ya se Dubai e re be a humetsotso e mashome a mapedi a lemetso e tsheletseng ka mora hora ya bobedi me he mthomo otlhe e tse o ka di lebelang hantse re pele jwalo hle mthomo otlhe e ka mora dihlogo tsa ditaba re tla be se re sheba jwalo hore na ebe e ke tse fetse lo reng ntse di tlhomme pele ha jwalo mthomo otlhe me ke tse fetse lo reng di bohloko re tle re di tsebe tsatsing lena la kajeno J Judy a tsamajwalo le Mani World Star bare a sadibala